Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze.

0: Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Guganga, guganga, guganga, ginga, ginga, guganga, ginga, ginga, guganga, ginga. Grazie, dottore. E inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto?

ero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Guganga, guganga, guganga, ginga, ginga, guganga, guganga, guganga, guganga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come

0: dunque. Oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: diretta.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carotte.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
6: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.

0: Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Almanacco. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harrone. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e Parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1976. 1984. È scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee.
1: Abbiamo cambiato le idee, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: Guarda, mi ha mangiato il cuore, ha preso il cuore.
3: Guarda, mi ha mangiato il cuore.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di capotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore invece siete più riflessivi. Cancro. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone. Alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare

0: prossimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno, mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario, la sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 17 91.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati e buon sabato 30 maggio con il GR delle buone notizie. Riapre a Valeggio sul Mincio il Parco Giardino Sicurtà, pronto a inaugurare una nuova stagione dopo la consueta pausa invernale. I suoi 60 ettari tornano visitabili dopo un 2025 chiuso con oltre 450.000 ingressi, confermando l'interesse per uno dei giardini più noti d'Europa. In programma ci sono visite guidate, eventi e soprattutto tulipanomania, la più importante fioritura di tulipani in Italia. Nel 2026 lo show garden raddoppia e si estende su 4.000 metri quadrati con 200 varietà, affiancato da nuove aiuole ispirate all'arte astratta e da quasi 100 installazioni galleggianti. Un lungometraggio ambientato nell'universo del Trono di Spade in fase di sviluppo da parte di Warner Bros. La sceneggiatura porta alla firma di Bo Willimon, già ideatore di House of Cards e sceneggiatore di Endor, che ha consegnato una prima bozza. Al momento però non sono stati annunciati né regista né eventuali interpreti coinvolti nel progetto. Non solo chitarre, cori, ma alberi piantati, sentieri ripuliti e cibo salvato dallo spreco. Il tour estivo di Vasco Rossi si accende di verde e lancia una sfida concreta: trasformare ogni concerto in un gesto d'amore per l'ambiente. Il tour di quest'estate del comandante non sarà solo rock, ma green rock, nome del progetto che unisce la musica, la cura del territorio e la lotta allo spreco alimentare. L'iniziativa accompagnerà ogni tappa con azioni tangibili e partecipate. Nuovo album in uscita invece per Ringo Starr, si intitola Long Low Road, scritto e prodotto in collaborazione con T-Bone Burnett. Nel disco, composto da 10 brani, presenti anche collaborazioni con Billy Strings, Sheryl Crow e Sam Vincent. Long Long Road è il seguito di Look Up, album che si è posizionato in alto alle classifiche nel 2025. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
6: Radio San Lucchino.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
1: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
1: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
2: Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
1: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini. Ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
6: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
7: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchè, sabato mattina, dal 9 al 10.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Puoi ritirare la merce direttamente in sede, in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
5: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
6: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Cataliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
5: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
6: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
5: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo in vantaggio di 2 parziali si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

Malaguti al Fatturenghi Busteig vi dà il benvenuto su questo appuntamento settimanale che anche per il mese di giugno sarà con voi tutti i sabati mattina dalle 9 alle 10. Buongiorno a tutti, come va? Tutto bene? Spero di sì. Spero che vi stiate preparando a questo ultimo ponte prima dell'estate, sì, perché oggi sabato 30, poi domenica 31, lunedì 1 la maggioranza fa ponte e martedì 2 festa della Repubblica. Qua tardè e festa praticamente per di mondi, mobriso per tutti. Noi tarassain qui, lunedì non ci saremo tutti, martedì festivo né io né Bruna ci saremo, tantomeno Erika, quindi sarà una settimana alleggerita sia per noi che lavoriamo che per voi che ci ascoltate. Ma gnagna la trasmissione di Q, la butaiga dal dialat, canzunat, poesie, storie, un piacere da center qui su Radio San Luché. Allora, cominciamo subito. La prima canzone che ho scelto, un successo di Ceffo e la Honolulu Gang, in attesa del ritorno del Festival della Canzone Dialettale Bulagna Sound, la cui prima serata sarà venerdì 5 giugno in Piazza della Pace. Un appuntamento al quale vi invito a essere numerosi, perché scopriremo i nuovi concorrenti delle canzoni che porteranno le canzoni in dialetto bolognese venerdì sera in Piazza della Pace, an spega ninta e as divertain a center canter in dialat bugnese. Mark Mann Turtling in Broadway è la prima canzone che ho scelto, Ceffo e la Honolulu Gang. Buon ascolto.

0: E questa è durante la canzonata qui una discussione qui in studio tra me, il regista e due amici che i girano in uffizi, e avanti causa dal fatto che con la stagione qui turtle in broad in imbrisa più la stagione giusta. Ma invece sono l'idea che il turtling in brot al vaga bene in ogni periodo dell'anno, perché le bon, perché il pies ha il cino cinin e ha il cino grand, il pies al tranvier, al spazzin, al ruscarol, a chiunque ha il pies ed maniera pulita, perché il turtling le bon. E ha il pies di mondi anche a nuetter pensionè, sì, perché mi fa perdere la categoria qui, e un pies al center scar di turtling, ma un pies più maniera. Hai una sirudella scritta di Sanfa che la chiama Fai dal te dal pensionè, che ne ha entra brisa di mondi con i turtlei, però ne entra proprio con i pensionè, e cui hai lo scorso in fegna adesso. E allora adesso la vaga leser. Fai da te dal pensionè. Sirudella fai da te, una mattina un pensionè che ha una certa sicurezza a presenza in una frarazza. Arrivai contro il bancon, al cervolz proprio al garzon, e buttai per mandare qualche sheriff per limer, o triangolo o tunden, per al bec d'un canarin. Al cumas de dritt al banc, can capeva, ai domanda Frank, per piacere, an vol spiegare cusle che l'ha da limer? A voi un triangolin per limer un canarin, una lema a grana dura per torvir una sbavadura, che in tal bec la se furnè da un anno che lo comprè. Al cumas, che la banca pe, al client la spanda se. A valdec, canto tal cor, se allimè l'usè l'almor. A scar canto al m'interès, a ne proprio brisa il ches. Ans preoccupat l'usèl, che io fatta al scol serel, che un diploma consegnè in meccanica appliqué. An vuol dersi o no la lemma? Quando no, amico un paprema, che per me è una sciucazza a caterne tra frarazza. Al garzan sobet la bossa e la lema l'inscartosa. A ca al torna al pensionè, ca un lusvei che la comprè. Dap traiaur al dap mesdè, l'ira un'etra volta le. Al cumassa i ven in mente della mattina e ai fa al client. Ben, come stai al canarin? Li meca al triangolin. Quel le d'essere andes tort, perché il canarin le mort. Stamattina v'lo det me che la sre fine per cassè. Mol ne mega mort perché un pol becca lo io li me. Al mi canarin le mort perché lo striché troppo fort. Int la morsa sa tagliela, ta che dai la sirudela.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro, o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
0: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133. Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, sulla 6 Torino-Savona code di 2 km tra Altare e la 10 Genova a Ventimiglia verso Savona, code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in colonnamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna-Padova code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano. L'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio San Luchin. Da Bulagna in Talmand.
9: Al poeta e la chitarra io imparte per un gran paiais ian la sesta vecia a terra par canterla so in bugnais e calde dan trinzar tausa fra gli amici vleven ban tod intorno la so spausa a io vestan gletra zant ieren tot in son mancheva

0: Indimenticabile Quinto Ferrari per riaprire la nostra Butaiga dal Dialat di oggi sabato 30 maggio 2026. Ancora buongiorno, buon sabato da Mauro Malaguti che ora si appresta, dopo aver ricordato Quinto Ferrari, a passare a un momento dedicato al cabaret bolognese, ai sketch del Pavaian, con al cinno che al tornare fuori, al Vecch Pavaian, Brisalnov, al cinno dal Pker, uno sketch che ascolteremo tra un paio di minuti. Prima però vorrei dedicare un momento anche alla poesia dialettale. Elio Manini scrisse anni fa un libro intitolato Al Rifugio, Il Rifugio, con poesie in dialetto bolognese munite anche di traduzione a fianco. Ce n'è una bella che ho pescato leggendo tutti questi libri, e ho pescato questa poesia che si chiama Estate, una visione dell'estate molto poetica in poche parole, scritti in dialat bugnais da Elio Manini. Ve la vado a leggere. La calota ranzauna dal sciors d'agast li rinciudè, al foi a Stevan Pigenza l'ira vacanza d'estet, spros d'acqua una festa, al mer in la testa ventile bramosì, l'aria d'la bassa squizzè dalla calura, la slargheva al crep strisciando in di camp, andevan in ragn al pas di gat, par una nudè tra bes e gramagn, e un barlon ieran al fiopi, i saspoi al caben, par ragazzi e ragazzen, e una gambra all'aura dal tè. E adesso, dopo il momento poetico, a tornare al pavaian d'una volta, con al cinno dal Pker.
1: I commessi bolognesi vien tot ben galantarì, coi clienti son cortesi, specialmente in tel carì.
2: Lascia pur caldega te il mio padrone, fortuna che c'ho la testa piena e giudizi che ha così, invece d'andare a scuola, avvenque a fare il pecaio. Oi, faccio il pecaio, mazzo le bestie poca alla volta e poi li vendo. Oh, va là che come me non se ne trova brisa di mondi.
3: Buon fortun, meno male che si trova brisa di mondi. Oh, Cino, se ma adesso a scappo un momento in banca, eh? Te, veda la bottega, e se avessi da capitare un quick don, lascia stare in cosa, fa ster, perché te conviene un disastro, dria l'elter. Mi raccomando, lascia stare in cosa.
2: Che vadi pure che la barca carnicina ci vado me. Lascia fare a me te, me a sciambal carnifice.
4: Buongiorno. Senta, c'è mica il signor Genore?
2: Aspetti che guardo se nel cassetto.
4: Ma hai sentito, gnognò, quanto è spiritoso il garzoncello?
2: Ma cos'è il calbagagliaio, lei? È un gatto travestito da cane?
4: Oh, quale corbelleria! Ne mai sentito, gnognò? Sì! Allora dimmo del cretino.
2: Ah, Cinin, se prova a dire a spagla passa imbecille d'un cane misto.
4: Brutto, brutto. Hai sentito Giugioletto? Ha detto di sì, ha sentito. Senti, garzoncello, hai zampe di vitello.
2: Chi me aglierà il Giugioletto? Niente zampe viteloniche.
4: Beh, e allora come facciamo, tesorino mio? No, buono, caro. E sai, Giugio, è solo perché non c'è il signor Agenore.
2: Cos'è il detto?
4: Ha detto che non si fida di te. Carino lui. Senti, allora che cosa prendiamo, Giugio?
2: Testa, se che il pecaio sono me. Ci do della cervella.
4: Beh, sì, vabbè, ma non più di 30 grammi, sai, perché non so se il piccolo la digerisce.
2: Ah, non la digerisce? Allora me ce ne do 3 kg per riempire la sua zucca e quella del Giugioletto.
4: Tieni giù quelle zampacce, sai? Te mai sentito che cosa ha detto quel brutto maccio lì? Sì, Ha sentito? Allora dimmo del cretino.
2: Au, cinin, se prova a aprire la bocca, a ciappar la co e a sframbalciata al tramvai, in bel d'un can incrociato con un gatto.
4: Trattare così il mio chihuahua a un soffio al cuore. No, tesoro, non piangere.
2: Ridi, ma che la mamma ha fatto i gnocchi. Ecco, ciupiati il buon nasino, cicipicici, a così. Senta, ci faccio un bel regalino a lei e al sbagliallotto. Ci do degli ossibuchi.
4: Ma non so se piacciono al mio giugiolo. Chi piacciono gli ossibuchi? Avanti, dillo alla mammina, su.
2: Va bene, Ascar, se no stai anche per mattina, beh. Cosa dici? Ma cosa palusel? Scarban più chiaro che fra bestie ci intendiamo. Oddio, che paura che mi ho ciapato! T'ha messo tu per un'uraccia?
4: Oh, e dimmi, che cosa ti ha bisbigliato?
2: L'ha detto che vuole solo i buchi senza gli ossi.
4: Oh, beh, ma è poco intelligente! Da un bacino! Senti, ragazzotto, è per me una bistecchina sottile, magra, molto magra, senza un filo di grasso tenera. Non molto grande, non molto piccola, di mucca giovane, sai, quelle belle manzole pascolanti per i verdi pendii delle nostre montagne, con al collo il campanazzo che quando sdondola...
2: Ma dalan, scusi, se la manzola la si chiama bella bionda, va bene?
4: Senti, Giugio, ti piace la bella bionda? Detto di sì, purché sia fresca.
2: Se è fresca, son che me che pensi che ci abbiamo tagliato la bistecca in quel mentre che la bella bionda era al pascolo? E poi, caso mai, la intendrisco io con sue quante smazzolate.
4: Alla manzola?
2: No, a te e al tuo cagnos, stan smens via la svelta, tampella d'un figurò da presepi.
4: Smazzolare me? E il mio chihuahua? Brot imbecil d'un es d'un stupido d'un cretin!
3: Oh, eccomi qui! Oh, la contessa! Cosa succede, signora
5: succede,
3: contessa?
5: Succede! Che sfaga ben là, eh? Perché altrimenti dimentico i miei antenati e hai dato un musgot che gli avanza neanche il curdulet del scherp! Imbecil anche lo!
3: Ma scusi, signora contessa!
5: Oh, guardi. Che signora contessa! E prima che torna qui a metter pava, danting dal suo negozio, passeranno dei secoli,
3: signora contetto, visto ben banque cacciap e ad ved dentro le parole di skirt e a far tanti pulpat brigat trateriste maniera la migliore cliente del mio negozio, la contessa dell'Ambruschi.
2: Al geva me clir in barghegatura.
3: Va ben vise
2: a bipsinto per dal balese.
3: Un momento, Israel polesen
2: ondi du momè na
3: va vi.
2: Ne avvavvi, vuoi insegnarci come si fa a servire i clienti a nivel più?
0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
7: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
8: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
9: San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.
0: Bentornati alla Butaiga dal Dialat con Mauro Malagò. Dunque, quando ho accettato l'incarico di tentare di rimettere in piedi questo storico programma scritto, inventato, diretto e gestito da Gigi in Livra per credo 16 anni, ci ho pensato parecchio, perché effettivamente andare a parlare in dialetto bolognese, soprattutto dopo questi grandi personaggi come Gigi, come Arrigo Lucchini in passato, come tanti altri personaggi che hanno fatto la storia del dialetto anche tramite le onde di Radio San Luchino, beh, devo dirvi che mi sono preso un po' paura. E poi ho detto, a me è un piacere che fosse un quindonetra fare la butaiga dal dialat. E l'avevo chiesto a un amico che però non ha la possibilità e il tempo necessario, però a lui piace fare degli inserti sui social dove parla ai giovani in dialetto, molezzavano anche loro. Ascurang et Bertin Serra, Roberto Serra, che da qualche tempo si diverte sui social network a fare dei minuti di dialetto, e mi piace ogni tanto andare a ascoltarli, e da qui mi permetto di rubarne qualcuno per farlo sentire anche chi non usa i social, appunto. È una lezione che ha fatto su tre parole in dialat che hanno genere diverso rispetto all'italiano. Mi piace farvelo ascoltare. Roberto Serra, Bertin Serra, tre parole bugnais e genere diverso.
10: Tre parole bolognesi di genere diverso rispetto all'italiano. In italiano sono maschili, in bolognese diventano femminili. Iniziamo dalla prima. Sonno. Per esempio, socia, io ho una gran son, cioè ho una grande sonnolenza, ho tanto sonno. L'avrete sentito dire tutti dalle vostre nonne, mamme, è bellissima. E poi pioppo. Anche pioppo in italiano è maschile, in bolognese diventa la fioppa, parola epica per chi sta in campagna. La fioppa. E se invece parliamo di aceto, questo è un po' più difficile, forse in pochi lo sapevate. Aceto in bolognese è femminile, infatti si dice le unasà forta, cioè un aceto forte, proprio al femminile, e l'aceto balsamico a Bologna diventa l'asà munnaisa, aceto modenese letteralmente. E nelle vostre zone è così? A Bologna lo so, ma chissà, Modena, Ferrara, in Romagna, Emilia, ditelo nei commenti. E ne conoscete altre di parole che cambiano genere? Avanti, e a Mark Mand cliccate ben il pulsantino segui, così rimanete aggiornati.
0: Grazie Roberto Serra, Bertin Serra, che la sempre del bel idee per far savare che al dialat si scarica in un certo modo brisa in etera situazione. Adesso torniamo alla musica, alla Dutrain in musica recitata da Adrian Eng. Prima di ascoltare Adrian Eng, voglio farvi ascoltare una cosa che viene dalla letteratura, la prima fasella della gelosia di Orlando, la prima scintilla della gelosia di Orlando. Orlando Furioso, uno scritto non mi ricordo di quale periodo, ma mi pare che fosse del XIV secolo. Ludovico Ariosto, nato tra il 1474 e scomparso nel 1533, scrisse un poema, la prima fasella della gelosia di Orlando, la prima scintilla della gelosia di Orlando, e lo sentiamo recitato come deve essere. Prego dalla regia.
11: L'era quasi mesdè, l'era caldè, e al sit per pusere se l'era fatta posta. Urlant che nera brisa che se baldin al smanta e tutto ar me a che alber s'accosta. Ma il fo un arpos da poco, parlò, puvren, perché le lo al ciapè una gran batosta. A farmeres le al ciapè una gran ciavè, in tal della sovetta il più sfighè. Guardando in taura nel vad, in ti alber, scret veris cristian, sopra la scorza dura, al valle a tais, e al guarda, per al dret, l'angelica al vad banc della scrittura. Leone exhibisit belle descret, dov'lì e medor, di andevna la frescura, e in dov'la sarpuseve ciò travai, la bella zavna, signora del catai. Angelica e medor, in sant manir, in sant sit, ligen se fra in sa malvat, quando all'eschi d'un om, a sent morir, a sent sbragher, e al sangue advanta frat. Al va in sa, e in là, in la nabbia di pensir, qual calvad anvre vader, e ansa sai crat, un'etra, che era forse il nome stas, al vref pinser, la scriveschi qui spas. E poi fort, a san proprio un mincian, forse, an la gnosia, le se la soman, al non glu, le al prevesser una finzian, impos dal mi, d'urlant, che a san pagan, a se, singana al cor, che sta opinian, e dalla verità al vrev star lontan, e se canta dal busì, san per più alt, e in vol proprio crader, a calmis fat. Ma quanto più al vol smurzer la gelosia, tanto più al si impeglia, e al tavolo al brutto sospetto, come un limalen c'è pe, la sliga i pi, e che l'avanza in trighe can legli al pet, quando al vol liberere se scaper vi. E prancarà del brisa, qual l'aveva letto, urlando che se, smagnando drabbia in sena, la riva infenindretta a una fontana.

0: Adrien con la Dutrain in musica, un'altra su bella interpretazione che ricorda in sempre di mondi di luntiera. Adesso che andiamo a ascoltare, adesso è il momento di Gigi Livra con l'immaginazione, una scrittura di Gastone Vandelli che Gigi interpretò anni fa e che abbiamo recuperato dalle nostre tante registrazioni. Riascoltiamolo.
1: Adesso che siamo vecchi io vedo tante cose dal mondo e in questi momenti quando sto bene mi diverto con la fantasia e adag la mala all'immaginazione in cui in poltrona fumando un mesto scena mi figuro delle cose straordinarie. Ecco una parpaia che volendo la spiega la cura dal Viagra una sincela. Un fiume di pana con erzene e cioccolata, personaggi in silendere finanziere che su denis goben col vangatti in man, mudant col pes che han la tasca tiva, una paira che la corra sop galat, una strella che la siga in mezzo al sì, la pista dura che la un colas da sforz. Poi al zug al ramp. Alla riva rumorosa di mia vudin con scelta in bras e sorridente al vol che canta la folla del strel. Un'altra volta.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Una selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

0: Laura e Turneraca, Laura e finir la trasmissione, le quali che di mondi pensano in quel momento che sono lì a finire la puntata di cui la butaiga dal dialat. Ma prima avrei fatto ascoltare a tutti quanti voi una canzonata che si chiama Senza Quattrin, e la veng così cantata da Alberto Becca. Ma prima ancora andiamo a sentire la voce da Rigo Lucchen, una sua recita che la chiama Senza Quattrin, la va in scarichetta dalla trasmissione che sfeva quando era a San Luca, con la regia di Franco Piancastel, che registrava in corsa, a Rigo Lucchen in vacanza.
1: La fama ia garuti la Valmer, savdessi la misan che Sant'Arbelt, piuttosto che un viaggio di piacere, al per un disastro, un castig vignosa da l'elt. Intanto per principier ai al bavol clepenc meu nov e cansa sera brise sandren garuti a fadighec meu mol al secavè per fenna la camisa e spenze, squessa e strefla finalmente a sento un clic la scata la sradura e su ganza al sudor sandren content al dis ai sang, famiglia, alè, in vettura. Zà dalla porta e la giardinetta prova par zà, par lat, profile, tai dat mezz'ora s'andreng al dis au vet que dente al bavola gli andrà mai le mei metri il parciora le piren corso in granere portum za un ligam in calmente il carletto al fiol piocen al principe estrider mamma, io fam. La mamma, che l'ha un nervos che fa il falester, la dice, Stefan, mi ha detto di calmare. E la slonga un smataflan sinester, perché con la mandretta la aguantè Gervesi, al gat, il quale le una pegna, e per un motivo tutto ciò particolare, al sgnaula, al soppia, e la mamma al sgranfegna, perché in trasporto l'ogni vuole andare. Finalmente, come Dio vuol, famaglia e gat e bavolle e fagut e insiste me mo la mamma la fa sandren itmat mettet ben la camisa svergugnè mo la camisa le sparè e a sandren ai vengun dobbi vut mo va dir che quando am la sanca ve sangue caien in tal bavolla an quale le finè bagna a vera al bavol come si brev senza ceva il bavol mi ha l'aver brisa e adesso mi vengo in mente purtroppo che al cev ierni in tal bisacchè la mia camisa.

ha proposto Sans Quatrain e me in bulata dura compagna chissà cosa a vaga a finire la trasmissione di cu a concludere a Tirenza alla Saranda la butaiga dal dialat ritornerà da Vristetter Sabet sempre dal nuovo al dis e sempre che è un Mauro Malaguzzi ma preme Sabet a Sevdrain venerdì sera in Piazza della Pace appuntamento con Bologna Sound il nuovo festival della canzone dialettale bolognese conosceremo i protagonisti e i concorrenti di questa edizione 2026 e sempre in Piazza della Pace vi ricordo sabato sera la Filuzzi in piazza con Davide Salvi e il suo quartetto in quella serata prima del ballo per tutti dalle ore 21.

Di domenica ne parliamo poi durante la settimana, ma sarà un'altra serata di ballo alla Filuzzi, quindi una triade petroniana venerdì, sabato e domenica in Piazza della Pace. Io vi aspetto in tutte quelle sere lì. Per adesso vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon sabato, ci sentiamo domani mattina dalle 9 alle 10 con il Filuzziere. Buon tutto a tutti, af salut!

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
3: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
4: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
3: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
4: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
3: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
4: Il calcio, da un lato, i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro l'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskás Arena, con fischio d'inizio alle 18.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harron. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e Parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: festa dell'unità dei gessi al parco di Carteria di Sesto, sulla via nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio, lunedì 1 Angelo la Bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, dal 3 giugno, tutti i mercoledì sera, dalle 20.30 alle 23.45, Arena Estiva Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Umbra e con tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il venerdì sera, la tombola con ricchi premi, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi, questa sera alla Cometa si balla con Massimo Budriesi Band. E poi mercoledì 3 giugno inaugurerà il giardino estivo della Sala Cometa Casa dei Campi via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Mercoledì sera si balla con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni Angelo al 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Questo pomeriggio si balla con Moreno e martedì 2 giugno alla Sala Tulipano, sempre nel pomeriggio, per la prima volta si ballerà con Mary Rinaldi. Per la prima volta Mary Rinaldi alla Sala Tulipano. 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, al Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. La tombola, attenzione, ci sarà fino al 9 di giugno. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi. E poi una novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla al Falcone di Riale, si balla all'aperto nel bellissimo parco dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al parco giovedì sera 20.30 si balla con Vincenzo Serra e Paolo, trovate delle gustose crescentine. E al parco venerdì 5 giugno alle 21, grande richiesta, ritorna la danza del ventre. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Questa sera in Sala Paradiso, gran finale di stagione, gelato per tutti, si balla con Roberto Gamberini, 051 45 12 00, ma attenzione! Si ballerà all'Arci San Lazzaro da giugno ad agosto, giugno, luglio ad agosto, tutti martedì sera dalle 20.30 nel cortile esterno. Ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Martedì 9 giugno, Nicolò Quercia. La Sagra del Pesce, la Sagra del Pesce in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina, Borgo Panigale. Ancora 30, 31 maggio, 1, 2 giugno, ristorante pesce. Attenzione, questa sera cena, come cena solo lunedì 1 giugno, pranzo e cena domenica 31 e martedì 2 giugno. L'osteria con menù innovativo che apre dalle 17.30, interventi politici, spazio e dibattiti. Informazioni e prenotazioni al 345 60 90 602 Enzo. E poi veniamo alle serate danzanti, serate con musica, spazio coperto. Questa sera Paolo Umbra, domenica Marusca, lunedì Davide Ballestri, martedì in compagnia di Moreno. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30. Domenica sera dalle 20:30 si balla con Erika Artioli e William Monti. Prenotarsi al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. La scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30. Ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo

0: saluto di valore.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amour non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
6: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
7: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina in provincia di Ancona a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
6: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale. nazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che per esempio l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
7: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
6: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
7: E con questo è tutto, a più tardi.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10. Come mobile.
3: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce verde Italia.
5: Bentrovati, sulla 6 Torino Savona, code di 2 km tra Altare e la 10 Genova a Ventimiglia verso Savona, code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in collondamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna Padova, code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: State ascoltando Radio San Lucchino,

quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3.

0: 7:15. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna. Sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato. Via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato. Via Andreini 19/B al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
7: San Luchino Notizie.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
10: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
9: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
10: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
9: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
10: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelle di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
7: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
10: Ed è tutto, a più tardi.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave Cesalto e ancora tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Sulla 5 Torino Courmayeur code tratti tra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Courmayeur. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia dove troviamo file tra la 26 e la 6 Torino Savona andando in direzione Ventimiglia. Sulla 12 Genova Rosignano code tra la 7 Milano Genova e Recco verso Livorno. Sulla 7 Milano Genova file tra Bolzaneto e Busalla andando in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra l'Autosole e Faenza verso Ancona. Sulla 22 del Brennero file di 2 km tra Carpi e la 1 in direzione Modena. Incolonnamenti anche sulla 1 nel tratto Milano-Bologna con code tratti tra Casal Pusserlengo e Terre di Canossa verso Bologna. Nel tratto Firenze-Roma code tra Incisa e Firenze Sud andando in direzione Firenze. File di 1 km per un incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano verso Soratte. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno file di 7 km per un incidente tra Empoli Ovest e Montopoli Valdarno verso Livorno. Ancora sulla 1 nel tratto Roma-Napoli 4 km di coda tra la 24 Roma-Teramo-L'Aquila e Valmontone in direzione Napoli. Scendendo ancora sulla 30 Caserta-Salerno file tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Oggi sabato 30 maggio dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano. L'autostrada del Brennero in direzione Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Festa dell'Unità dei Gessi al Parco di Carteria di Sesto, sulla via nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio, lunedì 1 Angelo la Bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, dal 3 giugno, tutti i mercoledì sera, dalle 20.30 alle 23.45, Arena Estiva Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Umbre con tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il venerdì sera, la tombola con ricchi premi, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29, Sasso Marconi, questa sera alla Cometa si balla con Massimo Budriesi Band. E poi mercoledì 3 giugno inaugurerà il giardino estivo della Sala Cometa Casa dei Campi via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Mercoledì sera si balla con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni Angelo al 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Questo pomeriggio si balla con Moreno e martedì 2 giugno alla Sala Tulipano, sempre nel pomeriggio, per la prima volta si ballerà con Mary Rinaldi. Per la prima volta Mary Rinaldi alla Sala Tulipano. 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, al Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. La tombola, attenzione, ci sarà fino al 9 di giugno. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi. E poi una novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla al Falcone di Riale, si balla all'aperto nel bellissimo parco dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al parco giovedì sera 20.30 si balla con Vincenzo Serra e Paolo, trovate delle gustose crescentine. E al parco venerdì 5 giugno alle 21, grande richiesta, ritorna la danza del ventre. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Questa sera in Sala Paradiso, gran finale di stagione, gelato per tutti, si balla con Roberto Gamberini, 051 45 12 00, ma attenzione, si ballerà all'Arci San Lazzaro da giugno ad agosto, giugno, luglio ad agosto, tutti martedì sera dalle 20.30 nel cortile esterno, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Martedì 9 giugno, Nicolò Quercia. La Sagra del Pesce, la Sagra del Pesce in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina, Borgo Panigale. Ancora 30, 31 maggio, 1, 2 giugno, ristorante pesce. Attenzione, questa sera cena, come cena solo lunedì 1 giugno, pranzo e cena domenica 31 e martedì 2 giugno. L'osteria con menù innovativo che apre dalle 17.30, interventi politici, spazio e dibattiti. Informazioni e prenotazioni al 345 60 90 602 Enzo. E poi veniamo alle serate danzanti, serate con musica, spazio coperto. Questa sera Paolo Umbra, domenica Marusca, lunedì di Davide Ballestri, martedì in compagnia di Moreno. Al Centro Sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30. Domenica sera dalle 20:30 si balla con Erika Artioli e William Monti. E prenotarsi al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. La scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Albertini di Castelmaggiore, via Lierone 30. Ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti.

0: a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

te canterò questa canzone come posso, con il mio cuore. E a te, che può sembrare tanto strano, voglio dire...

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone. Stiamo arrivando!
3: San Lucchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E oggi la chiesa di San Francesco di Genova Pegli è gremita per i funerali in forma privata della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia scomparsa il 14 maggio scorso proprio alle Maldive durante l'immersione che è costata la vita oltre a loro due anche ad altre tre persone.
4: Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, così Trenitalia. In fiamme una centralina vicino alla stazione di Domegliara a nord di Verona. Il danno è in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato a evitare viaggi in auto e di utilizzare i mezzi pubblici. Alta velocità intercity con ritardi fino a 100 minuti. Limitati o cancellati i regionali. Attivati autobus sostitutivi.
5: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La legale spiega: aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo.
4: Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni e ai domiciliari. L'indagine dei carabinieri è partita dalle segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolte le famiglie delle bambine. I video mostrano contatti fisici e palpeggiamenti. In passato l'insegnante aveva avuto sanzioni disciplinari per comportamenti simili a quelli che ora lo hanno fatto arrestare.
5: Dall'estero un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. E momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
4: Siamo allo sport. Pole position con nuovo record della pista per Marco Bezzecchi al Mugello. Il leader del mondiale stacca uno straordinario tempo da 1 minuto 43 secondi e 921 millesimi, aprendo con la sua Aprilia una prima fila completata da Raul Fernandez e da Jorge Martin, che porta a 3 le Aprilia in prima fila. Dalla seconda fila scatteranno invece Marc Marquez, Fermín Aldeguer e Francesco Bagnaia. Alle loro spalle Fabio Di Gianantonio, il rookie brasiliano Diogo Moreira e Franco Morbidelli, mentre Pedro Acosta, Enea Bastianini e Alex Rins occupano la quarta linea.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, sulla 4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cesalto e ancora tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Sulla 5 Torino Courmayeur code a tratti tra Ponte Mertene e Ver in direzione Courmayeur. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia dove troviamo file tra la 26 e la 6 Torino Savona andando in direzione Ventimiglia. Sulla 12 Genova Rosignano code tra la 7 Milano Genova e Recco verso Livorno. Sulla 7 Milano Genova file tra Bolzaneto e Busalla andando in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra l'Autosole e Faenza verso Ancona, sulla 22 del Brennero file di 2 km tra Carpi e la 1 in direzione Modena. Incolonamenti anche sulla 1 nel tratto Milano-Bologna con code a tratti tra Casal Pusserlengo e Terre di Canossa verso Bologna, nel tratto Firenze-Roma code tra Incisa e Firenze Sud andando in direzione Firenze. File di 1 km per un incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano verso Soratte. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno file di 7 km per un incidente tra Empoli Ovest e Montopoli Valdarno verso Livorno. Ancora sulla 1 nel tratto Roma-Napoli 4 km di coda tra la 24 Roma-Teramo-L'Aquila e Valmontone in direzione Napoli, scendendo ancora sulla 30 Caserta-Salerno file tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Oggi, sabato 30 maggio dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano. L'autostrada del Brennero in direzione Brennero sarà interdetta al transito dai mezzi di peso superiori alle 7,5 tonnellate dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19, in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura, in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: E un sans vrague l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
6: Radio San Luchino si fa.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centrale della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
2: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
1: La direzione dell'aeroporto di Monaco nel sud della Germania ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
2: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate, ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
1: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta per con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella, Fabio Di Gianantonio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle boteche storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Lucchino. Conduce Bicio. Do you remember?
4: Gentili ascoltatori di Radio San Lucchino Bologna, buon pomeriggio e ben ritrovati da parte di Bicio all'ascolto di Do You Remember, che come ogni mercoledì e sabato arriva puntuale con il suo programma. Do You Remember è un appuntamento con la musica del passato, le notizie del passato che andiamo a ricordare ai nostri radioascoltatori, che come ogni settimana mi auguro di trovare qui dai 104 a 700 MHz in modulazione di frequenza per la città di Bologna e la provincia di Bologna, naturalmente Radio San Lucchino Bologna, che potete ascoltare anche in streaming sul sito della nostra emittente. L'indirizzo è www.radiosanlucchino.it. Siamo entrati così nell'ultima settimana del mese di maggio. Ultima settimana del mese di maggio e tra l'altro anche nostra penultima puntata. Quest'altra settimana sarà per noi l'ultima prima della pausa estiva che facciamo tutti gli anni per poi tornare ai primi di ottobre. Anche questa settimana abbiamo come buona abitudine del nostro programma la rubrica dei compleanni. Tanti grandi artisti, ne abbiamo uno solo italiano e quindi mi sembra doveroso cominciare da lei, perché si tratta di una ragazza nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Stiamo parlando di Emanuela Marrone, conosciuta meglio con il suo nome d'arte Emma, che poi è un diminutivo di Emanuela. Emma che arriva da il talent show Amici di Maria De Filippi. Pensate che ha vinto il talent show Amici, era la nona edizione, con l'81% dei voti, una percentuale veramente molto molto alta. Questo accadeva nel 2010 e dal 2010 arrivare ai giorni nostri, quindi 16 anni dopo, la carriera intrapresa da Emma è una carriera veramente importante, tanti grandi successi. Io quest'oggi, per festeggiare il suo compleanno, voglio farvi ascoltare una canzone del 2013. Il titolo è L'amore non mi basta. Prima cantante qui a Do You Remember quest'oggi a festeggiare il suo compleanno, Emma Marrone.

La voce è quella di Emma Marrone, nata a Firenze il 25 maggio del 1984. Quindi il suo compleanno sono 42 anni. Per una cantante made in Italy che, come vi dicevo, dal suo esordio arriva dal talent show di Maria De Filippi Amici, dal 2010 ha veramente fatto tanta carriera, e noi quest'oggi abbiamo voluto festeggiare Emma con una delle sue canzoni più belle, dal titolo L'amore non mi basta. Era l'unica cantante made in Italy, Emma, ad aver compiuto gli anni questa settimana. Ora ci spostiamo all'estero perché naturalmente qui sono un pochino di più gli artisti che festeggiano il loro compleanno. È il caso di questo signore che si chiama John William Weller. Lui che inizia la sua carriera musicale con un gruppo che si chiamano Jam, e più che altro fanno musica punk rock, per poi passare, questo

inciso delle canzoni veramente, veramente belle. Come questa che abbiamo in sottofondo quest'oggi, che si chiama Shout to the Top. Paul Weller.

Si festeggia il compleanno di Paul Weller, anch'esso nato il 25 maggio, lui del 1958, quindi gli anni per lui sono 68. Come vi dicevo, inizia la sua carriera con questo gruppo che si chiamano Jam, fanno musica punk rock, fino al 1982, quando poi insieme ad un altro grande artista che si chiama Mick Talbot, piano e tastiere, mette insieme il gruppo degli Style Council, facendo della musica veramente bella, musica molto raffinata, molto molto bella, come questa canzone che abbiamo ascoltato dal titolo Shout to the Top. Paul Weller, che dopo gli Style Council, quindi dal 1982 in poi ad oggi, perché è ancora in attività, si è messo in proprio e sta ancora andando, diciamo, alla grande, con ogni tanto qualche successo che viene pubblicato. Bene, secondo compleanno di quest'oggi, Do You Remember? Era Paul John Weller.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
3: Ritorniamo insieme dopo la prima breve pausa pubblicitaria, ritorniamo insieme in questo pomeriggio caliente. Siamo a maggio ma con le temperature siamo quasi a luglio inoltrato. Vabbè, ormai sappiamo che non riusciamo più a stare dietro a quello che sono le condizioni climatiche, si passa dal caldo al freddo in un attimo. Bene, dai, un sorso d'acqua, andiamo avanti, ci rinfreschiamo un pochino e continuiamo con la nostra rubrica dedicata ai compleanni dei nostri grandi artisti. E questo che andiamo a festeggiare è veramente un grande artista. Stiamo parlando di Robert Allen Zimmerman, ovvero, con nome d'arte, Bob Dylan, nato il 24 maggio del 1941, quindi compie 85 anni. Grande cantautore, naturalmente con il suo genere musicale che è un po' così un folk rock, arriva al successo nel 1965 con una canzone che andiamo ad ascoltare che si chiama Like Rolling Stones. E pensate che questo brano ha un qualcosa di particolare, perché è il primo brano che in quegli anni, appunto 1965, arriva ad avere una durata di oltre 6 minuti. Si era abituati all'epoca ad avere canzoni così un pochino più brevi, e invece Bob Dylan, appunto, con questo brano così stabilisce quasi un record. Bene, noi lo ascoltiamo per festeggiare il compleanno del grande Bob Dylan. Questa è Like a Rolling Stones. Time

personaggio molto introverso, però un grande artista. Bob Dylan quest'oggi qui a Do You Remember per festeggiare i suoi 85 anni. Nel 2001 ha vinto l'Oscar per una canzone dal titolo Wonder Boys, ritenuta miglior canzone di quest'anno. E poi Bob Dylan ha avuto parecchi riconoscimenti anche a livello letterario. Pensate che nel 2016, con un suo libro, si è aggiudicato il premio Nobel per la letteratura. Tanti riconoscimenti per questo grande artista, che ad oggi ha pubblicato, pensate, la bellezza di 76 album. Nato nello stato del Minnesota il 24 maggio del 1941, Robert Aller Zinnerman. Tanti auguri a Bob Dylan. E ora vi porto con un po' di musica dance, ma di quella bella. Lei è Patti LaBelle. Patricia Louise Holt, che festeggia anch'essa il compleanno, nata il 24 maggio del 1944, poi il suo nome d'arte diventa Patti LaBelle, grande cantante e anche attrice statunitense, arrivata al grande successo proprio negli anni 70, all'inizio degli anni 70, con questa canzone. Come voi sapete, io non amo parlare sopra le canzoni, quindi la facciamo ripartire dall'inizio. Lady Marmalade.

una delle grandi hit degli anni 70. Lei si chiama Patricia Louise Holt, che inizia la sua carriera musicale con le La Belle, che erano un trio che appunto hanno portato sul mercato discografico questo grande successo targato 1974. Le La Belle rimangono in attività per un po' di tempo, dopodiché Patricia intraprende la sua carriera da solista con il nome Patti La Belle. Pensate che è stata soprannominata Good Mother of Soul, la madrina della musica soul, e non poteva essere diversamente per la sua voce e soprattutto per il suo genere. Quindi tanti auguri alla grandissima Patti La Belle. Voglio rimanere sempre in genere musica dance. Gli anni 70, gli anni 80 sicuramente sono stati gli anni più belli per quanto riguarda la disco music, e non è solo un mio pensiero. Patti La Belle ha compiuto 82 anni mentre quest'altra bellissima donna ne compie 78. Lei è nata il 19 maggio del 1948 in Giamaica. Ha iniziato la sua carriera a New York come modella. Pensate che è stata testimonial di grandi case come Yves Saint Laurent, Kenzo, Claude Montana e tanti altri. Poi 1975 intraprende la carriera musicale con grande successo, sicuramente è una che si fa notare molto anche in giro. All'epoca c'era questa grande discoteca che era lo Studio 54, dove lei era praticamente sempre presente, e quindi un po' la sua bravura, un po' la sua bellezza la porta ad avere una grande carriera musicale che noi vogliamo così ripercorrere con questa grande hit di Grace Jones. Dal titolo La Vie en Rose.

0: i 78 anni della grande Grace Jones con questa sua bellissima hit, questa cover di questo grande brano di Edith Piaf dal titolo La Vie en Rose. Ora lasciamo la linea alla nostra regia per qualche istante, torniamo tra pochissimo sempre qui a Radio San Luchino Bologna insieme a Bicio.
1: State ascoltando

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
4: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
3: 2000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre. All'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
4: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
3: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3-7 con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Yannick Sinner.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: E ritorniamo insieme nel pomeriggio musicale di Radio San Lucchino Bologna, il tutto naturalmente dai 104-700 MHz in modulazione di frequenza. Poi vi ricordo che c'è sempre lo streaming dal sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it. Come vi ho detto in apertura, queste sono le ultime puntate del nostro Do You Remember prima della pausa estiva. Questa è la penultima, ci sentiremo anche la prossima settimana, dopodiché ci prendiamo un periodo di pausa come tutti gli anni per tornare poi ad ottobre. Ma noi ritorniamo a quello che è la nostra trasmissione di quest'oggi, di questo pomeriggio, e abbiamo ancora un paio di compleanni da festeggiare. Lui è nato negli States, ovvero a New York, il 26 maggio del 1964. Quindi di anni ne fa 62, stiamo parlando di Leonard Albert Kravitz. Un grande artista che si è ispirato nella sua musica ad altri artisti come John Lennon, Jimi Hendrix, Prince. Lui molto bravo a suonare la chitarra, la batteria, pianoforte, insomma suona più strumenti e poi naturalmente ha questa voce molto molto importante. Leonard Albert Kravitz, detto Lenny Kravitz, che noi vogliamo naturalmente festeggiare per il suo compleanno con una delle sue canzoni più celebri. Il titolo di questo brano è Hint and Over, Deals Over. Lui è Lenny Kravitz, qui a Do You Remember?

Un altro compleanno quest'oggi qui a Do You Remember, quello di Leonard Albert Kravitz, conosciuto con il suo nome d'arte che è Lenny Kravitz. Un po' un figlio d'arte perché il papà era un produttore discografico. Le origini del padre erano metà ucraine, metà tedesche, mentre la mamma è originaria delle Bahamas. Pensate che la mamma, adesso la curiosità, così leggendo alcune cose su Lenny, sapete chi era? Tutti quanti voi sicuramente negli anni 80 avranno visto il telefilm dei Jefferson. Bene, la mamma era Ellen Willis. Nella sitcom dei Jefferson, chi interpretava appunto questo personaggio era la mamma del grande Lenny Kravitz. Lenny Kravitz che noi abbiamo voluto ascoltare con questo che sicuramente è uno dei suoi successi più famosi, dal titolo It Hand Over Till It's Over. E ora vi porto nel Regno Unito, in quel di Manchester, dove ci sono questi due fratelli che formano questo grande gruppo che si chiamano Oasis, gruppo che nasce nel 1991 proprio a Manchester. E noi dei due fratelli festeggiamo Noel Gallagher, l'altro è Liam. Noel che il 29 maggio, lui è nato nel 1967, quindi per lui gli anni sono 59 e vogliamo appunto festeggiarlo con una canzone in coppia con il fratello Liam, una delle loro, diciamo così, più successi più famosi, ecco, mi stavo un po' incartando, successi più famosi con gli Oasis, dal titolo Little by Little.

una bellissima canzone dei fratelli Gallagher, gli Oasis, il tutto per festeggiare i 59 anni di Noel, che è il più vecchio dei due fratelli. Lui è nato il 29 maggio del 1967, mentre Liam è nato invece nel 1972. Sono nati a Manchester, tifosissimi del City. Hanno avuto un'infanzia un po' particolare, insomma, forse definirli bambini vivaci era anche un po' troppo riduttivo, perché hanno avuto qualche problemino anche con le forze dell'ordine. Poi dopo si sono messi, diciamo, un po' quieti e forse hanno trovato nella musica un aiuto importante per la loro carriera. Un altro compleanno quest'oggi qui a Do You Remember, quello di Noel Thomas David Gallagher, nato il 29 maggio del 1967. Abbiamo voluto festeggiare i 59 anni di Noel Gallagher.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno melo è Melotti!
3: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
4: Si ritorna insieme qui nel pomeriggio musicale di Radio San Luchino Bologna, naturalmente dai 104 700 MHz in modulazione di frequenza, il tutto chiamato Do You Remember, in onda dalle ore 14:30 alle ore 16 il mercoledì e il sabato. Bene, terminata la rubrica dei compleanni, tra l'altro abbiamo terminato con uno dei due fratelli Gallagher, ovvero Noel, che ha festeggiato il suo compleanno, e abbiamo ricordato un po', insomma, anche la sua infanzia un po' turbolenta. Dopo i compleanni andiamo a ricordare un po' di eventi del passato, e a proposito di vite turbolente, la persona che ci lasciava nel maggio del 2023, per la precisione il 24 maggio del 2023, sicuramente ha avuto un passato con una vita parecchio complicata. Stiamo parlando di Anna Mae Bullock, che forse detto così molti di voi non si ricordano, ma stiamo parlando della grande Tina Turner, che il 24 maggio del 2023, all'età di 83 anni, appunto, ci lasciava. Lei che è stata una grande artista proprio nel panorama mondiale della musica. Ricordiamo tutti la sua, insomma, vita turbolenta, ne è stato fatto anche un film, tutte queste storie, insomma, poco simpatiche, insieme al marito Ike. Ne hanno fatto una vita, diciamo così, privata, molto molto particolare. Noi però vogliamo ricordarla in quello che era, diciamo, la sua dote migliore, ovvero quella della musica, e lo facciamo con una canzone bellissima che proprio si addice a questo personaggio. Il titolo è The Best, lei è Tina Turner.

Graffiante voce di questa grande artista che, come vi dicevo, purtroppo scomparsa il 24 maggio del 2023, solo 3 anni fa, all'età di 83 anni. Lei era stata soprannominata The Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll. Lei che aveva iniziato la sua carriera negli anni 60 facendo coppia con quello che è stato il suo ex marito, ovvero Ike Turner. Dopodiché una vita abbastanza turbolenta ha costretto Tina alla separazione, da lì è cominciata un'altra vita, è cominciata un'altra grande carriera musicale. La grande carriera di Tina Turner. E noi l'abbiamo voluta celebrare con questo brano che, più che sentirsi dire simply the best, semplicemente il migliore, anzi la migliore. Non poteva esserci canzone più adatta, penso, per la regina del rock and roll, Tina Turner. Qui a Do You Remember da Radio San Luchino Bologna, che ora vi ricorda un'altra data importante che risale sempre al 24 maggio. Vabbè, questa volta fortunatamente non è scomparso nessuno, ma il 24 maggio del 1964 c'è l'uscita di questo primo singolo, che è un grande singolo di un gruppo emergente all'epoca, che erano questi quattro ragazzi di Liverpool che si chiamano Beatles. Il titolo è Love Me Do.

0: accompagnato dall'armonica di John Lennon in duetto vocale insieme a Paul McCartney. Questo è il primo singolo, siamo nel 1964, 24 maggio, primo singolo dei quattro ragazzi di Liverpool, ovvero John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Il tutto qui a Do You Remember?
1: State ascoltando

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
4: Sergio.
3: Come si chiama il tuo compro oro?
4: Sogni d'oro.
3: Dove ci troviamo esattamente?
4: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
4: Il negozio è aperto dal 2012.
3: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
4: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
3: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
4: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
3: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
4: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
3: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
4: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
3: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
4: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
4: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
3: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
4: Ciao Nicola.
3: Compro Oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
5: Ritorniamo insieme qua dagli studi di Radio San Lucchino Bologna nel pomeriggio musicale di Radio San Lucchino Bologna con il nostro Do You Remember, che naturalmente vi accompagna con tanta bella musica del passato, tante notizie, tante curiosità e alcune rubriche che ormai fanno parte, diciamo così, dell'arredamento del nostro programma. La rubrica dei compleanni l'abbiamo così già ascoltata e arriva il momento ora della rubrica delle cover. Quest'oggi abbiamo una cover bellissima. Brano del 1967. Di questa canzone poi vi faremo ascoltare due cover molto molto belle. Allora, l'originale, come vi dicevo, 1967, è una canzone scritta da Bob Teal, George Jervis e interpretata da Louis Armstrong. Forse qualcuno di voi può aver già immaginato di che canzone stiamo parlando di una canzone fantastica dal titolo What a Wonderful World. La grande voce di Louis Armstrong.

Una canzone scritta da questo grande produttore discografico di musica jazz che era Bob Thiele, che scrive questo brano per la voce di Louis Armstrong. E pensate che all'uscita, o quantomeno quando è stato il momento di registrare questa canzone, all'epoca Louis aveva 60

Questo swing molto dolce, molto bello, che rende questo pezzo memorabile, che conquista consensi in tutto il mondo perché diventa disco d'oro in tanti paesi, e sicuramente tanti sono i riconoscimenti che vengono dati a questa canzone dal titolo What a Wonderful World, canzone che poi è stata inserita, anche se non ricordo male, nella colonna sonora di Good Morning Vietnam. Ma noi vogliamo parlare delle cover di questa canzone. Nel 2004, se non sbaglio, anzi no, non sbaglio, 2004, c'è un cantante di uno storico gruppo rock, punk rock, che sono i Ramones, Joe Ramon, che ne fa una versione rock che all'inizio così lascia un pochino, un po' tutti di così un po' di stucco, no? Per l'abitudine ad ascoltare What a Wonderful World in una versione molto lenta e molto dolce, però alla fine What a Wonderful World di Joe Ramon ottiene un grande successo, e io ve la faccio ascoltare.

la dolcezza della versione di Louis Armstrong, c'è da rimanere un pochino scioccati all'inizio, però questa versione di Joe Ramone, era il 2002, forse mi sono sbagliato prima, quando esce la versione di Joe Ramone, ricordiamo lì del gruppo dei Ramones, loro facevano musica punk, musica rock, quindi non poteva non essere una versione così, diciamo, un po' più cattiva. E a parte così lo stupore forse dell'inizio quando è uscita la canzone, poi è diventato un grande successo. Tra l'altro fece anche da colonna sonora uno spot pubblicitario, e quindi grande successo per questa nuova versione di What a Wonderful World, interpretata da Joe Ramone. Invece nel 2004, tratta da una raccolta di Rod Stewart, ritorniamo alla versione dolce e lenta con la voce di Rod Stewart, accompagnato, pensate, da Stevie Wonder. Sentite, bellissima anche questa.

0: E diciamo che con questa versione siamo tornati un pochino più alla versione originale. La bellissima voce di Rod Stewart, accompagnata a pianoforte e armonica da Stevie Wonder. L'anno è il 2004 e la canzone cover di quest'oggi è un grande brano che si chiama What a Wonderful World. Una canzone che, come vi dicevo, è uscita nel 1967 e la versione originale era della grande Louis Armstrong.
1: State ascoltando?

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
6: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
7: E rientriamo in studio e anche per questo sabato ormai ci stiamo avviando verso i titoli di coda, ma non abbiamo ancora finito di proporvi musica. Abbiamo ancora alcune canzoni da ascoltare e abbiamo ancora alcuni personaggi importanti per quanto riguarda il mondo della musica internazionale da ricordare. Lui è sicuramente, insieme ai suoi fratelli, ha fatto epoca. Stiamo parlando di Robin Gibb, uno dei tre fratelli Gibb, ovvero i Bee Gees, che noi quest'oggi vogliamo ricordare perché proprio il 20 maggio del 2012, alla giovane età di 62 anni, a causa di una grave malattia, Robin ci lascia. I Bee Gees, vi ricordo, al momento Barry Gibb è il più vecchio ed è l'unico dei fratelli Gibb ancora in vita, e poi c'erano Robin e Maurice, che erano gemelli, e ahimè, come vi dicevo, proprio il 20 maggio del 2012 Robin ci ha lasciato. Tanti sono stati i successi fatti insieme ai suoi fratelli, ma ha fatto anche qualche canzone come solista, come questa che risale, se non sbaglio, al 1994. Adesso vado a vedere. No, anzi, 1983, scusate. 1983, Robin Gibb. Questa è Juliet. Tra l'altro, curiosità, la produzione di questa canzone è stata fatta dagli altri due fratelli, quindi alla fine era un po' sempre un tutto insieme,

Era il 1983, Robin Gibb, dove nel testo di questa canzone appunto racconta di quest'uomo che si sente come Romeo in cerca della sua Giulietta. Lui che è scomparso il 20 maggio del 2012, Robin Gibb, che come vi dicevo era uno dei tre fratelli Gibb, ovvero i Bee Gees, l'unico attualmente ancora lì in vita, e Barry Gibb, che purtroppo poi dopo la scomparsa degli altri fratelli ha deciso veramente di ritirarsi un po' a una vita più privata. E io ho visto un bellissimo documentario proprio sulla vita dei Bee Gees, e sicuramente erano molto molto legati, e questo ha indotto Barry a ritirarsi, a fare una vita più tranquilla fuori dalle scene e soprattutto fuori dal palcoscenico. Era il 22 maggio del 1991, siamo in una sala di incisione in quel di Montreux in Svizzera, e ci sono i Queen che si stanno prestando a registrare questo nuovo album. Ahimè però le condizioni di Freddie a causa della sua malattia sono peggiorate tantissimo, e quindi c'è questa canzone che si chiama Modern Love, che è l'ultima canzone che porta la voce del grande Freddie Mercury, e io ve la faccio ascoltare.

Vi raccontavo, era il 22 maggio del 1991 e durante la registrazione di questo Modern Love i Queen si fermano perché Freddie non riesce più a cantare e la canzone rimane lì incompleta. Purtroppo quella è l'ultima volta che Freddie Mercury mette piede in uno studio insieme al gruppo dei Queen. Pensate che poi la canzone è stata terminata nell'ultimo pezzo con la voce di Brian May che canta l'ultimo verso. Questa appunto è l'ultima canzone, che si chiama Modern Love, che poi verrà inserita nell'album Made in Heaven, album che venne pubblicato dopo la morte di Freddie. Un gruppo che si era fondato nel 1970 proprio grazie a Freddie Mercury, Brian May e al batterista Roger Taylor, che purtroppo con la scomparsa di Freddie diciamo che ha perso un pochino, anzi ha perso tanto, perché soprattutto ha perso questo grande artista e ha perso la grande voce del grande Freddie, che come vi dicevo questa è la sua ultima incisione, risale al mese di maggio e lui ci ha lasciato un po' di tempo dopo, ovvero sempre nel 1991, il 24 di novembre. Bene, prima dei saluti finali, un salto in discoteca lo facciamo, perché così io vi ricordo che questa sera, dalle 22:30 alle ore 24, arriva Quelli della discoteca al San Luchino. Come ogni sabato sera, qui da Radio San Luchino Bologna, potete ballare alla musica degli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati della discoteca al San Luchino.

0: Una grande canzone che si ballava nel 1985 in discoteca. Si chiama Imagination. Lui è un cantante inglese, Bellwissome. E noi abbiamo voluto ricordare l'appuntamento di questa sera con quelli della discoteca San Luchino dalle ore 22.30 alle ore 24 ogni sabato sera qui da Radio San Luchino Bologna. Si balla con la musica degli anni 70, 80 e 90 con i DJ set appunto della discoteca San Luchino. Bene, invece per quanto riguarda Do You Remember, questo sabato è arrivato proprio ai titoli di coda e saluti finali. Biccio vi ringrazia per essere stati in sua compagnia, vi dà appuntamento alla settimana prossima. Avremo l'ultima puntata prima della pausa estiva del nostro Do You Remember e per il momento auguro a tutti quanti voi un buon proseguimento di giornata e anche un buon fine settimana.
1: Do You Remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino. Conduce

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: E un sans perché l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri. E il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
7: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
8: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
7: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Exet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in in ottima salute.
8: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
7: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trek House ha preceduto Martine di Giannantonio, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

S, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
5: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
6: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque della torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
5: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato. schiamentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
6: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
5: Il calcio PSG Arsenal va in campo oggi alle 18 la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore e campione d'Europa si affida al tridente 2 Dembélé Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Resta intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, invariata la situazione sull'autostrada del Brennero che oggi, lo ricordiamo, resta interdetta al transito dei mezzi pesanti. Ci riferiamo a quelli di peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine con l'Austria. Aggiungiamo che il corridoio del Brennero è chiuso a tutte le tipologie di veicoli. Sulla 1 Milano-Bologna, coda a tratti tra Piacenza e Fidenza e successivamente da Reggio Emilia fino al nodo di Bologna. Proseguendo sulla Bologna-Firenze abbiamo code a tratti da Bologna fino al bivio per la 1 direttissima variante di Valico. Trafficatissima anche la 14 Adriatica, interessata da rallentamenti con coda a tratti a partire da Bologna fino a Rimini. Sulla 15 della Cisa Parma La Spezia, coda a tratti tra Fornovo e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Milano Genova code per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrive, tra Roncoscrive e Bolzaneto. Decisamente lunghi i tempi di percorrenza per questi due tratti di autostrada. Sulla Genova Ventimiglia, incolonnamenti tra Arenzano e Savona, altre code da Savona a Spotorno, il tutto verso Ventimiglia. Sulla 26 dei traforico da tratti tra il bivio di Novi Ligure e Voltri in direzione Genova. Poi sulla Genova Livorno Rosignano abbiamo code per incidente tra Sarzana e La Spezia verso Genova. Sulla Aurelia incolonnamenti tra Cecina e Marina di Bibbona in direzione Roma, si tratta anche qui di un incidente. Roma, incidente sul raccordo, attenzione, code in carreggiata interna tra le uscite Tiburtina e Prenestina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho mal la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: All'Arcibenassi, Viale Cavina 4, dal 3 giugno, tutti i mercoledì sera, dalle 20.30 alle 23.45, Arena Estiva Jukebox Story. Si balla con il DJ Paolo Umbre con tante stuzzicherie estive. All'Arcibenassi, Viale Cavina 4, il venerdì sera, la tombola con ricchi premi, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arcibenassi, Viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29, Sasso Marconi, questa sera alla Cometa si balla con Massimo Budriesi Band. E poi mercoledì 3 giugno inaugurerà il giardino estivo della Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Mercoledì sera si balla con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Questo pomeriggio si balla con Moreno e martedì 2 giugno alla Sala Tulipano, sempre nel pomeriggio, e per la prima volta si ballerà con Mary Rinaldi. Per la prima volta Mary Rinaldi alla Sala Tulipano. 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, al Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. La tombola, attenzione, ci sarà fino al 9 di giugno. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi. E poi una novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla al Falcone di Riale, si balla all'aperto nel bellissimo parco dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e di coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al parco giovedì sera 20.30 si balla con Vincenzo Serra e Paolo, trovate delle gustose crescentine. E al parco venerdì 5 giugno alle 21, grande richiesta, ritorna la danza del ventre. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non ne mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso i giochi, lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Questa sera in Sala Paradiso, gran finale di stagione, gelato per tutti, si balla con Roberto Gamberini, 051 45 12 00, ma attenzione, si ballerà all'Arci San Lazzaro da giugno ad agosto, giugno, luglio ad agosto, tutti i martedì sera dalle 20.30 nel cortile esterno, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Martedì 9 giugno, Nicolò Quercia. La Sagra del Pesce, la Sagra del Pesce in via Biancolelli di fronte al centro sportivo Cavina, Borgo Panigale. Ancora 30, 31 maggio, 1, 2 giugno, ristorante pesce. Attenzione, questa sera cena, come cena solo lunedì 1 giugno, pranzo e cena domenica 31 e martedì 2 giugno. L'osteria con menù innovativo che apre dalle 17.30, interventi politici, spazio e dibattiti. Informazioni e prenotazioni al 345 60 90 602 Enzo. E poi veniamo alle serate danzanti, serate con musica, spazio coperto. Questa sera Paolo Umbra, domenica Marusca, lunedì di Davide Ballestri, martedì in compagnia di Moreno. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30. Domenica sera dalle 20:30 si balla con Erika Artioli e William Monti. Prenotarsi al 339-526-3705. Si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio la scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lierone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: San Luchino Weekend.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Festa dell'Unità dei Gessi al Parco di Carteria di Sesto, sulla Via Nazionale a Rastignano, con osteria, ristorante tradizionale, pesce e baccalà. Ogni sera gastronomia dalle 19 in poi e possibilità di servizio da asporto. Attenzione agli spettacoli, ogni sera un appuntamento diverso. Venerdì 29 DJ Moreno, sabato 30 Jerry TNT, domenica 31 Lucio e lo Zio, lunedì 1 Angelo la Bestia, martedì 2 Aldo e Cristina. Info e prenotazioni Enzo 345 60 90 602.
1: E un sans breghe l'arloi e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare a un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
0: E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini, oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
4: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata, quando arrivato al secondo tiro è precipitato per circa 30 metri.
5: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
4: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima cinquantenne, Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
5: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra. Lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
4: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma Lease Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
6: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava stai in qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal 9 al 10. Come mai
3: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
4: Bentrovati e buon sabato 30 maggio con il GR delle buone notizie. Riapre a Valeggio sul Mincio il Parco Giardino Sigurtà, pronto a inaugurare una nuova stagione dopo la consueta pausa invernale. I suoi 60 ettari tornano visitabili dopo un 2025 chiuso con oltre 450.000 ingressi, confermando l'interesse per uno dei giardini più noti d'Europa. In programma ci sono visite guidate, eventi e soprattutto tulipanomania, la più importante fioritura di tulipani in Italia. Nel 2026 lo show garden raddoppia e si estende su 4.000 metri quadrati con 200 varietà, affiancato da nuove aiuole ispirate all'arte astratta e da quasi 100 installazioni galleggianti. Un lungometraggio ambientato nell'universo del Trono di Spade in fase di sviluppo da parte di Warner Bros. La sceneggiatura porta la firma di Bo Willimon, già ideatore di House of Cards e sceneggiatore di Endor, che ha consegnato una prima bozza. Al momento però non sono stati annunciati né regista né eventuali interpreti coinvolti nel progetto. Non solo chitarre, cori, ma alberi piantati, sentieri ripuliti e cibo salvato dallo spreco. Il tour estivo di Vasco Rossi si accende di verde e lancia una sfida concreta: trasformare ogni concerto in un gesto d'amore per l'ambiente. Il tour di quest'estate del comandante non sarà solo rock, ma green rock, nome del progetto che unisce la musica, la cura del territorio e la lotta allo spreco alimentare. L'iniziativa accompagnerà ogni tappa con azioni tangibili e partecipate. Nuovo album in uscita invece per Ringo Starr, si intitola Long Low Road, scritto e prodotto in collaborazione con T-Bone Burnett. Nel disco, composto da 10 brani, presenti anche collaborazioni con Billy Strings, Sheryl Crow e Sam Vincent. Long Long Road è il seguito di Look Up, album che si è posizionato in alto alle classifiche nel 2025. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: State ascoltando Radio San Lucchino,

Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale.

0: non serra più. L'arloi d'amore non va più. Mo con faglia. D'un vaglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
8: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontro rollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
7: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospetti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
8: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
7: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
8: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
7: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
6: We'll be right back.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Permane molto intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, invariata la situazione sull'auto Brennero che fino alle ore 19 di questa sera resta interdetta al transito dei mezzi pesanti. Ci riferiamo a quelli di peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine con l'Austria. Questo a causa di una manifestazione ambientalista in corso oltre Alpe. Aggiungiamo che il corridoio del Brennero resta chiuso a tutte le tipologie di veicoli. Passiamo sulla 1 Milano Bologna, abbiamo code a tratti tra Valsamoggia e il nodo di Bologna, proseguendo sulla Bologna-Firenze, code a tratti da Bologna fino al bivio per la 1 direttissima variante di Valico, ed è molto intenso il traffico lungo la Bologna-Firenze. Ci riferiamo quindi sia alla 1 panoramica sia alla 1 direttissima, interessate entrambe da rallentamenti con possibili code in direzione di Firenze. Poi nel nodo di Firenze, sempre in A1, ci sono code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Resta molto molto intenso il traffico anche sulla A14 Adriatica, abbiamo rallentamenti con possibili code a partire da Bologna fino a Rimini, in direzione quindi di Ancona. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, coda a tratti per traffico intenso e lavori tra Fornovo e Pontremoli, in direzione La Spezia. Per lo stesso motivo sulla Milano-Genova abbiamo code tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, e poi tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. Sono decisamente lunghi i tempi di percorrenza di questi due tratti di autostrada. Sulla Genova-Ventimiglia, ancora 20 tra Arenzano e Savona, altre code da Savona a Spotorno, il tutto quindi verso Ventimiglia. Sulla 26 dei trafori, code a tratti dal bivio di Novi Ligure fino a Voltri. Attenzione sulla 12 Genova Livorno Rosignano, c'è stato un incidente, sono 6 km di coda registrati tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Altro incidente in Toscana sulla Aurelia, incolonnamenti tra Giuncarico e Braccagni in direzione di Grosseto. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava su time qui, a Radio San Luca, sabato mattina, dal 9 al 10.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
7: Luce Verde Italia.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Permane molto intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, invariata la situazione sull'auto Brennero che fino alle ore 19 di questa sera resta interdetta al transito dei mezzi pesanti. Ci riferiamo a quelli di peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine con l'Austria. Questo a causa di una manifestazione ambientalista in corso oltre Alpe. Aggiungiamo che il corridoio del Brennero resta chiuso a tutte le tipologie di veicoli. Passiamo sulla 1 Milano Bologna, abbiamo code a tratti tra Balsamoggio e il nodo di Bologna, proseguendo sulla Bologna-Firenze, code a tratti da Bologna fino al bivio per la 1 direttissima variante di Valico. Ed è molto intenso il traffico lungo la Bologna-Firenze, ci riferiamo quindi sia alla 1 panoramica sia alla 1 direttissima, interessate entrambe da rallentamenti con possibili code in direzione di Firenze. Poi nel nodo di Firenze, sempre in A1, ci sono code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Resta molto molto intenso il traffico anche sulla A14 Adriatica, abbiamo rallentamenti con possibili code a partire da Bologna fino a Rimini, in direzione quindi di Ancona. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, coda a tratti per traffico intenso e lavori tra Fornovo e Pontremoli, in direzione La Spezia. Per lo stesso motivo sulla Milano-Genova abbiamo code tra Vignole Borbera e Roncoscrive e poi tra Roncoscrive e Bolzaneto. Sono decisamente lunghi i tempi di percorrenza di questi due tratti di autostrada. Sulla Genova a Ventimiglia, incolonnamenti tra Arenzano e Savona, altre code da Savona a Spotorno, il tutto quindi verso Ventimiglia. Sulla 26 dei trafori, code a tratti dal bivio di Novi Ligure fino a Voltri. Attenzione sulla 12 Genova Livorno Rosignano, c'è stato un incidente, sono 6 km di coda registrati tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Altro incidente in Toscana sulla Aurelia, incolonnamenti tra Giuncarico e Braccagni in direzione di Grosseto. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sansbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15.
1: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
6: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
7: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
6: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
7: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
6: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
7: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione. We'll be right back.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
6: State ascoltando Radio San Lucchino,

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

In opera il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Sono le 20 e 59 minuti.

0: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: E un sans perché l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto.

unico partner per ogni fase dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione, adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Sono le 22 e un minuto.
2: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
5: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: IS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Radio San Luchino Bologna presenta
5: Quelli della discoteca al San Luchino.
4: La musica degli anni 70-80,
5: selezionata e mixata da Bicio DJ.
6: Brace yourself, you're in the mix with Bicio DJ.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati da Bicio DJ.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
3: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

La musica degli anni 70-80, selezionata e mixata da Bicio DJ.

0: quelli della discoteca al San Luchino.
1: Al mixer Licio DJ.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
3: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Gentili ascoltatori di Radio San Luchino Bologna, anche per questo sabato sera siamo arrivati al termine del nostro DJ set mixato insieme a quelli della discoteca al San Luchino. Abbiamo chiuso con una grande hit anni 90, il remix di Children del grande Robert Miles. Anche per questo sabato sera Biscio vi ringrazia per essere stati all'ascolto. Naturalmente l'appuntamento è a sabato prossimo, stessa ora, 22:30-24, stessa frequenza 104-700 MHz, Radio San Luchino Bologna, che potete ascoltare anche in streaming andando sul sito della nostra radio, all'indirizzo www.radiosanluchino.it. Da parte di Biccio, grazie ancora per essere stati all'ascolto. A tutti quanti voi, buonanotte e buon weekend.
1: Avete ascoltato quelli della discoteca al San Luchino.
2: Programma ideato e condotto da Biccio DJ. Sulle frequenze di Radio San Luchino a Bologna.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione

0: Di Reno, risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maer ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica. E a bordo pista, divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Radio San Lucchino, accompagna la tua notte.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Radio San Lucchino.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa Bologna ti porta il fresco che meriti. Siamo specialisti in condizionatori e pompe di calore. Abiti in centro o in condominio? Scegli i nostri climatizzatori senza unità esterna, perfetti per ogni facciata. Vieni a trovarci alla Notte Bianca in via degli Orti 18 il 4 giugno dalle 20. Registrati sul nostro profilo Facebook Eurocasa Bologna per poter avere in omaggio il mini ventilatore da viaggio. Ce ne sono solo 100. Eurocasa, dal 1987 il clima ideale per la tua casa.
3: Sono le 2:00.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.